Majinga Benini, Benani, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini, Benini,

0: cosmo, cosmo, costruire, congegnare,
1: vero, vero, or, di te, comporre, comporre,
0: ah, e chi? Chi mettere a fuoco l'interno dell'orecchio? E chi? E chi? E chi?
2: Chi ha paura della verità?
1: La verità è sempre rivoluzionaria.
0: Purga l'orecchio del versamento lordo che produce. Sentirai un ronzio.
3: Un ronzio?
1: Anche vero. Per lui?

Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria. Patria.